0: Players Association Turning Music Up, som jo en god idé å gjøre I disse junidager. Vi må nesten innom Italia. Det et must I mine sett. Pino D'Angio. Rest in peace, han gikk bort I fjor. Og dette Donna in Construzione.
1: La donna in costruzione. Ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

e muoverle sa. E gli occhi da un settimanale, degli occhi da pubblicità.

è in costruzione. Sì, ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

mani le ho prese da un post sottili e metterle sa la bocca da un grande giornale.

deve essere fedele però mai banale, con la pelle delicata da non farle male. Deve farti il solletico da dentro il cuore e bruciare nel tuo letto come una sigaretta, perché vedi, io sono stanco di cercare una donna che sia autentica, ma donna davvero, che mi sappia fare perdere la testa pure, che mi sappia trasformare in un uomo vero.